0: passeranno mai di moda. Mi dico zitto e penso a fare broda, ma penso quasi quasi ne approfitto, quasi quasi faccio il pieno e scappo. Se mi fermano dirò capo, la benzina sapeva di tappo.
1: Radio Mittelweser, mehr als nur Musik.
2: Wir spielen deine Musik.

notte per strada non so più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due.

0: 100% Sonne.
1: Der Frühling ist hier.
0: 100% Sonne.
2: Radio Mittelweser.
3: Toni. Primo bacio, primo trip, caramelle, nel suo drink, orologi d'oro, come i sinti alle piaccio, toxic come Britney.